0: Beato cenno, signor!
1: Sì, in questa notte!
0: Quanto adorne Ginevra, ti adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come me.

pensiero porto avviso la corte e Cristo al mar vicino quasi un baleno raccogettossi

0: l'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpi dei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto?
0: Aria sventura.

espose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostenere.

figlio non veda, cavalier comparir che la difenda, non speri di vedere il volto mio. Entri!

0: se innocente tu sei, sperar felice che vinca il tuo campion. Polinesso,
1: rinuncio a tal difesa,
0: e io l'accolgo.

0: chi ti accusa Ginevra è falso e menti.
1: E mi scendi a porto.
2: Questo colpo consente.

0: Dante, dove son io?
1: Su Fevi,
0: su Resti.
2: Amico forte, sé che meglio è l'innocenza in tesi della mia principessa.
0: Da chi e come?
2: Signor,

innocente figlia, vieni al trionfo, al giubilo, agli amplessi.